0: That's it, son.
1: Get ready for this scat sermon I'm gonna give you here.
0: Look out now. Skip and dig it, and dip up and go to the skin and wood to the and butter to the dotty. Skin and wood to the left. Di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di bal di b